avilidos pensende a su ricatto, imposto da esumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Questo obbligo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto siverro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai siverro e dai sannata mala, si ristabilin in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilata.

unita e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta s'intesa. Sordelega ordai s'assemblea, in Roma in su ministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ollollai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolugai, naraian sorbezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sus progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè danas armanos, e narana, custa sì che è valentia.